prima di dare il bacio bisogna visorare i camini. Guarda qui subito, cumba dritto su. Baracca muchacho, gritemo ma fuerte, uy Dios que amarrete, ni un cobre ha tirado, qué bronca muchacho.

prima di dare il peggio bisogna visorare i camini. Fuori da qui subito, cumba dritto, su. Aracca muchacho, gritemo ma fuerte, uy Dios que amarrete, ni un cobre ha tirado, qué bronca muchacho.

0: e non me entrano. E si accabò.
1: Beh, ma da Nicola, di che mi entrerà? Non è che sono amico del novio, che sono?
0: Ma che amiche ne amiche sono proprio a torrendosi?